0: vengono le buone fitness resta vale per per se se vicino la usa e tutto sono me un aiuto ma tutti vai fu e lo sa tutto sono un buon con canati e ci nare poi le poeta tu mi feel free e dai poi te a fit mucho la tala so si tava il duas più più più o tanto picchia e ma tu e e in fatto tu di posta la un fatti nisi e nisi tu la ti mamma mai sta mo ya di lei a su mai il lu shalau came in stripe in the papa tu e man cal lu shalau came in stripe in fai fu nai bal al mon tatu len line ol oiva lu fit fitu di ma balu da sibu oiva lu fit fitu di ma balu da sibu pol che poi fa bei ol ol wa tasi pa pe tu ono di ma pa tasi ol wa tasi pa pe tu ono di ma pa tasi ya mon mestere de bik en samo fa menia le tu e fa balu fili ma le yaso a o mo mo so pina ngalo ya awa la bal tu tu e no tatu o tibu
1: Yeah, I'm going to tell you.
2: Usi maya la fa fofonga ole fa popoa fo ele nei o telefone mai Samoa. A wina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo ne Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
3: Tawarungo le ngā ruenga le nei vai aso fa talo fo ilo tātu butino o usi maya la fa fofonga. Wa filifiria nei ele malo le fionga i avui Clarence Nelson na te tau ave le tofinga le komisina o surufainga o se tofinga fa le fa vae. Ma o se filifidinga na fai unga fonoina le kapeneta, i le aso lua sifuruvalu o le masina na te neyo me, e peo na fai loa le teitai o le malo i le pale mene. O le te walunga ayo ngā ruenga le fono au au le po na po, i ina ua mai a pasia le tala o le tupe, na fa asina sila aia le teitai o le malo le fionga i le pale mia, le filifidia o le fionga i abui, na ia tu ua aloa ia i le aso lulu o le vayan sunei, le ngā luenga wha masino le wha masino ngā mawa lunga, lea sa ngā luea i mo le lua sifuru ono tausanga, ma vea i fo i ma wha masino sinia o le wha masino ngā siria le tino. O le filifiri o lea tamali ina pasia le pale mene, e ala i se lafo na wha tua le teitai o le malo, ma ua ave i ma le wha utuanga i le fionga i le au mamalu o le malo, mo le wha maonia o le filifiringa. Mo le si le fia ua savalia nei le tolu tausanga, o ava noa lea tofinga mawalunga o le malo, ina ua faa mawaere rua i tamaita ilo ia na ia tau aveina, le fionga ia lua maruvao katalaina sa ponu. O le tasi lea wauri o le sfreida le nei vayaso, o le afa tautoai le fionga ia avui Clarence Nelson, ilona tofinga o le komisina o suru fainga. I le sitia o le au fainga o tangata o le tu malo sa fata, ili se furu afe faa se lau lima se furu fitu, e anga waa ele te umitupe mai le se furu miliona ta la, ona o haa fianga mai le manuwa o le malo ni usila, o lo ngoto ingata ifale o le itu malo. O le itu mautinoa, e siri ele se furu miliona ta la e faa alwai, ili vae vae nga etasi le afe se lau ta la le tangata eto tasi, amata mai le pepe, e o isi tangata ua ulia tausanga, ua aveai mamatua tausi. O fai loa mai ele minister mtanga aluenga opuna oa, fale na atura masio sio manga, o lo iaide faa soa ina o le sefuru miliona. O le atu maupea o na maua ele tangata eto tasi o lea itu malo, le au fainga o le teubitupe e tasi le afe se lau ta la. O lo iaide faa miliona ta la o lo ototoe, mai le vai ngā tupe 5 miliona, na mua mua au mai ele malo ni usila, a wanga aluenga o le faa mamaino o le sio sio manga o le ngata i fale, o lea itu malo, ina ua tuana i le ngoto le manuwa o ya o kitopa, o le tausanga edua o lua faa. Mo ua faa liai ele minsta, le tofa ya ale vena ale, o le tupe lea o lo ototoe o le a faa o ngā ai le sidia ele miliona ta la, e faa lava i le faa soa ina o le taui, lea ua mae o na fua fua ina mo tangata teitasi, o le itu malo o sa fata.
4: Ole tulanga ile mata upo foile le tufto foina ole selenia sapata. Ya sila fia foi ole uo toe fa popole totele ole ati sapata e le no mela le sa pa pe a to faile tai ya ke se lauta la trata

Avete sentito e che cosa si sono classi o per la sua cosa che mai e qui quella mare ma si è intanto tutto te o tanata e me.